Oh, Bayadra, the Kalidis, Silia, Bayadra, the Kalidis, Silia, Ah, Laya, my girl, Bayadra, the Kalidis, Silia, Bayadra, the Kalidis, Silia, Bayadra, the Kalidis, Silia, Bayadra, the Kalidis, Silia, Bayadra, the Kalidis, Silia, Bayadra, the Kalidis, Silia, Bayadra, the Kalidis, Silia, Bayadra, the Kalidis, Silia, Bayadra, the Kalidis, Silia, Bayadra, the Kalidis, Silia, Bayadra, the Kalidis, Silia, Bayadra, the Kalidis, Silia, Bayadra, the Kalidis, Silia, Bayadra, the Kalidis, Silia, Bayadra, the Kalidis, Silia, Bayadra, the Kalidis, Silia, Bayadra, the Kalidis, Silia, Bayadra, the Kalidis, Silia, Bayadra, the Kalidis, Silia, Bayadra

Gai dell'Asia. Bene, Nina Kuluna Kulu dell'Asia. Vuelve a ti. Mira, alla Gai Antina Benedizione. Yaquana, Darna, Nicalone Yatia Yaman. Ilenina Bas. Shabbat, Shabbat, Ayago, Allah Kulu.